Yamaha, non deve fugaccia. Verace bort it pompos este, voglio lo vergogno come se ne te